0: árbitro.
1: Venite qui, ragazzi, ed ascoltate. Voglio che combattiate con la massima lealtà. Né trattenute, né testate, mi raccomando a voi, né colpi bassi. E quando vi dico breve...

0: braccio, mi male braccio, disgraziato. Arbitro, non lo vedi che mi tiene?
1: Bre, bre, quando vi dico bre, separatevi.
0: Io

0: faccia, la faccia scoperta, ammalunga il sinistro.
1: Guarda sto disgraziato, m'ha preso sopra il naso. E mo, dov'hai?

0: passo lavativo e allargo un po' le braccia.
1: Ciascuno è la faccia.